0: Trigger FM. Werbung. Du willst dein eigener Chef sein? So richtig wirklich? In Crypto City bist du es. Du bist frei. Steuerlich, wirtschaftlich, mental. Sonne, Sicherheit, Sonderzone. Jetzt durchstarten. Crypto City, it's real. Mehr dazu auf cryptocity.land. Yeah! Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Bella, appollaiata su un alto sgabello, maneggia un grande tubo di cristallo e beve whisky scozzese, dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. È lei, la donna che mi piace tanto,